Me parli alla puerta, vide la luna intera. Me parli alla ventana, vide alla estrella Diana. Me parli al pozzo, vide un pilar di oro con tre subbacialicos.